0: Can I use the phone?
1: Hello.
0: Hello.
1: Madito.
0: Namatambura.
1: Apanya me Emiliana Kasonda. Nakara Kunda.